0: Muglia DJ, un primo di settimana della tarde, fratello, sono io 60 che sta in sintonia alla radio.
1: Justo yo.
0: 32, lunes 13 de julio.